Celebramus missam de memoria Immaculati Cordis Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucharistica prima.

Gesù Cristo, figli dei vivi, qui assunta di Padre, scoperante Spirito Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me.